0: biggest hits 24/7 103.5 Fuego FM. Fuego.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.